niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful.

Ve a ver, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful.